0: te. E piangerò, lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è un...
1: 107,9 FM. Você mais perto.